0: Inkuru se llama que sí.
1: Sapienza.
2: Sapienza yo.
3: Sapienza.
1: Sapiencia.
4: Radio Sapienza no wabule wabi. Nange kuno kunsibira.
0: Akatimba k'ebyemizannyo. Akatimba k'ebyemizannyo extra. Mutukusunsulire ebyemizannyo byonna. Akatimba k'ebyemizannyo extra. Kakutuusibwako 22 bet. 22 bet erungamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board. Okubetinga kwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25.